tierra non lo sa, io sono il vento. Sono la furia che passa e che porta con sé. Ho traversato il deserto cercando di te, t'amerò, era scritto così.

c'è chi n'ha cercato consigli, adesso com'è che bisogna fare? Ah, c'è chi n'ha cercato consiglio e la Foggiana si deve chiamare. La Foggiana che con segreto li combina tutti.

tutti a subuglie, ma indietro fa ritornare. Che mette tutti a subuglie, e ma indietro fa ritornare. Che dolore, che tremore, non c'è posto più dove

scende a canali e non ha più posto dove stare. Mamma, mamma, quando lo incontrai mi credevo mettesse in trono, me l'ha messo questo centrone grosso assai e mi fa penare. Mamma, mamma, quando lo incontrai mi credevo mettesse in trono, me l'ha messo questo centrone grosso assai e mi fa penare.

quello che aveva gli ha tolto di corpo con l'uncino della sua mano. E l'anima l'ha gettato per terra per l'abbraccio della scodella. L'anima l'ha gettato sul ciglio nel

0: comprato la caccavella, ho comprato la caccavella,
1: la caccavella.
0: Per amore della mia bella, per amore della mia bella,
1: di tua sorella.
0: Se la luna mi guarda e balla con quel viso di pasta frolla,
1: di pasta frolla,
0: me ne infischio pure di quella, canto questa serenatella.

con tua sorella. Ma risposto lo buon curato: tu, fratello, sei rovinato, tu stai inguaiato. Nell'amore ci vuol pazienza, devi fare la penitenza.

me la gatta, mi fa crescere un pizzetto, vado a spasso con un gatto, ballo la samba a cava sotto, se mi metti in un cordetto, se mi chiamano Merlot, sor Cornelio e me ne fotto, Carlo Mazza e me sto zitto, ci sposiamo con un

0: buone.
1: Quando venghi zitte, quando venghi zitte, quando venghi zitte anche vengo l'umarite. Quando venghi sola anche vengo l'uguaglione.
0: Wee-a-wee, tu lo sai che tengo io.
1: Wee-a-wee,
0: tu lo sai che tengo io.
1: Io tengo la uccetta che la vita.